E ridi forti, bago la porta. E ridi forti, bago la porta. De matti e cianti e semba, oh, e cianti e semba. E si brani internazionale. E si brani internazionale.